Ya ilke le gaga gozle go yachin nazgin nazlin yurune nuzde pule